dopo c'è il loro con la pizza, un bel lavoro. Diciamo che è diciamo che noi vogliamo fare delle comunità che c'è una cosa con due speakers, ma su ogni 7 mesi noi scorriamo saliamo da chi degli assieme e diciamo che è un po' di più di